0: Ci venne povera Talotto Sardino.
1: Dinamo Madi 2-2 Omsic, drugi pogled Omsic, evo 80 minute Dinamo.